ora da noi, vedo un torno chast, esti e nadas, violina, poi thunin.